0: ai go le tswa le nne bo le di doctor wa ra ba go nonse ai ke mo go tla papa
1: ye di tip face.